0: ancora continua a invitare alla preghiera. Vede la mano della misericordia di Dio che invita coloro chiesti di porre tutta la fiducia in Dio.
1: Come nos invita el Papa Francisco.